ma per il Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita Giovanni.

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Sei tratto il per.
1: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte